direzione estero all'orizzonte spie rosse fanno gli occhiolini inquietudini somatizzo a colpi di reni così le cestino tiro su la finestra del calo spiffero comincia a fa freschino stop arrivo pare ape sorry sì flamenco sopra il beat esorcizzo il destino stop arrivo pare ape sorry sì flamenco sopra il beat esorcizzo il destino becco amici in Polska tra chiacchiere e l'altra mi corico sto destino mi costa almeno sul viso c'ho il sorriso ho costeggia presso a capo e non so che aspetta abbia l'ansia ancora mi sveglio e gira tutto intorno alla stanza nido un'ancora